colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

De Sica, di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio, la giocavo nel Milan. Tutti perfetti, in base ai filtri che metti. Come certi concerti, fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi, qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

quando lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo, la vita è bella.